sicuri sicuri bili ne bili au sicuri si ti saba tatu tano sicuri sicuri bili ne bili au sicuri saba nane tisa tano sicuri sicuri bili ne bili nitarudia sicuri saba sita nne